0: Vai balão sentimento per uomini, vai balão ma vedo il ragazzo che vivo, vai balão a Torino, a mia sorella posso marito a dormire, vai balão a Rito, e mi dico, però mi andavo, io mi avvicinavo un po' per le mie. Vai a ballare una legge di mascolare, vai a ballare una cifra di legge, vai a ballare una legge che si fa, e poi vai a ballare una legge, vai a passare il giovane, una volta la mia passaporto, vai a passare il vicino, mi ha preso mai, vai a passare il cavaliere, vai a passare il pesaro su di me, ho guardato un anno e mezzo, e mi ha preso, tutto quello che mi ha fatto un mangiato, passo il nero, mi ci importa di più, poi posso cercare un po' di supporto, e la tua famiglia, poi posso andare, mi ha preso, poi posso restare in modo mi ha preso, vai a passare il ricordo, tutto la sua famiglia, vai a passare, vai a passare me, vai a passare il mio, vuoi dire passare il malato, e io vuoi condire su mamma che mi ha provato.
1: Muito obrigada, um beijinho para si também, boa continuação e um bom dia.
0: Bom dia,
1: obrigada, bom dia.